0: E buongiorno, buongiorno a tutti cari amici e care amiche, benvenute anche in questa speciale puntata qui su 93.3 FM CFMU Radio. La vita è bella ed è molto bella quest'oggi, a parte per il bellissimo sole, l'aria pulita, ma abbiamo anche un ospite. Innanzitutto vogliamo anche salutare il nostro DJ Peppi che è qui pronto.
1: Buona
0: carico.
1: Domenica,
0: eccolo
1: a tutti.
0: Qua. Non è però il programma siciliano, non vi spaventate.
1: No, non è la vita Beggia.
0: Non è la vita Beggia. No, we have a very, very special guest. In fact, we have the pleasure to welcome Gianna Patriarca, one of Canada's most celebrated Italian-Canadian poets and authors. Born in Italy, where she'll tell us where from. Non vogliamo svelarvi da dove viene, ma lo capirete subito. Gianna immigrated to Canada as a young child and has spent decades sharing powerful stories of immigration, identity, family, language, and belonging. She's the author of numerous acclaimed books. As a matter of fact, we just found out 14, I'm on record, including Italian Women and Other Tragedies, Daughters for Sale, The Way Home, Nonna and the Girls Next Door. Insomma, ce ne sono tantissimi. Her work has earned many honors, including the Pier Giorgio Di Cicco Poetry Award, the Bressani Literary Award, the Italian Chamber of Commerce Art, Science and Culture Award, and the Spirit of Ontario Medal from the Congress of Italian Canadians. Insomma, and beyond that, her writing has also been read and taught in schools, universities across Canada, the United States, and of course even in Italy. You're just at a conference a Viterbo, quindi without further ado, benvenuta Gianna.
2: grazie, è un piacere essere qui con voi oggi.
0: Il piacere e l'onore è tutto nostro. Noi abbiamo tanto di cui parlare, quindi non vogliamo perdere troppo tempo, ci catapultiamo subito con la prima pausa musicale, perché alla fine la musica non è mai anche una pausa, è importante, è importante. Allora Gianna, come sempre, ci ha deliziati con una bella lista di canzoni. Mm-hmm. Partiamo subito con una che è patriottica, insomma. Mm-hmm. Di De Gregori, Viva l'Italia. Allora partiamo subito forti. State con noi qui con 93.3 FM. Abbiamo qui Gianna Patriarca.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Viva, viva l'Italia!
1: Viva l'Italia!
0: Che bella, bella canzone. Siamo qui tornati di nuovo in studio. Ovviamente abbiamo qui un ospite davvero, davvero speciale. Insomma, Gianna ha dato tantissimo alla comunità italo-canadese in tutto il Canada, non solo a Toronto. Poi, ovviamente, la sua influenza qui ad Hamilton. Però vogliamo scoprire un po' le sue origini, insomma, com'è cominciata questa vita. Partiamo appunto da quale parte dell'Italia provieni tu e la tua famiglia, e poi quali sì. ricordi custodisci di questa infanzia italiana?
2: Ricordi i ricordi sono la vita, vero? Allora, ricordiamo. Io sono nata nella provincia di Lazio, in un piccolo paese. Non è un paese anche, è una città. Ceprano è considerata città, la città di Ceprano, in provincia Frosinone, che in un... Sai che ti do una piccola informazione. Dante scrive della mia città nel suo canto 28.
0: Ma addirittura.
2: Dell'inferno.
0: Dell'inferno, allora quella non è positiva, questa non è... Io pensavo magari il purgatorio, no, l'inferno diretto. Che livello è?
2: Era una città papale, nel senso è medievale, papale. Giusto. Nel senso che venivano molto i religiosi.
0: Certo.
2: Nella zona.
0: Sì.
2: E nella mia piazza c'è il canto 28 scritto su una pietra.
0: Addirittura. Wow.
2: Allora ho detto: wow, Dante ce l'ha fatta fino a qua. Oh.
0: Vuol dire che è speciale.
2: Sì,
0: dire.
2: È
0: ma
2: speciale.
0: Il fatto che nell'inferno non lo diciamo fa
2: no,
0: niente.
2: Beh,
0: è la parte religiosa, probabilmente sarà quella. Va.
2: La realtà è realtà, allora uno bisogna dire la verità.
0: Assolutamente.
2: Allora, io sono nata a Ceprano e mio papà venne in Canada nel 1956, perché dopo la guerra la nostra zona nel Lazio è stata molto molto distrutta,
0: sì,
2: durante
0: bombardato.
2: La seconda guerra mondiale, e c'era poca opportunità per il futuro. E allora in quei tempi richiedevano italiane in Nord America per il lavoro, e lui aveva un fratello a Toronto, allora è emigrato anche lui. Nel 1956 ha lasciato mamma, io e mia sorellina piccola, e noi lo abbiamo riaggiunto si dice. Il mio italiano non è perfetto, eh?
0: No, va benissimo.
2: Riaggiunto
1: più meglio del mio.
2: Nel 1960, e dal 60 fino a oggi sono considerata canadese.
0: Hai capito, vedi, certo.
2: Eccoci qua.
0: A 9 anni, giusto?
2: 9 anni, avevo 9 anni. E adesso ne ho un po' di più.
0: Poca roba.
2: Poco di più, ma sono ancora qui. E in questi anni non ho mai dimenticato l'Italia, perché sai, quando vieni a 9 anni non sei una bambina, ma non sei un adulto, però hai un'identità, hai una lingua, dei ricordi, una religione, un senso della tua terra. E questo per me è stato molto molto forte, è rimasto sempre con me. Forse meno per mia sorella, che era molto più piccola e si è adattata molto di più alla vita canadese, ma per me è rimasto come una piaga, sai, una che non guarisce. No, non guarisce. E allora sono sempre stata molto molto attaccata all'idea della mia cultura, della mia identità. Ovviamente dopo 60 anni la cultura italiana non è più quella che io ho nei miei ricordi, ma durante i miei anni di scrivere ho sempre scritto con una certa onestà di quello che vivevo, quello che vedevo, quello che sentivo, la realtà che era intorno a me, non solo intorno a me, ma intorno anche alla grandezza dell'umanità, del popolo italiano, della nuova politica, questo e quell'altro. Ecco perché certe volte quando ti dicono che sei una scrittrice emigrante mi fa un po' arrabbiare, perché la letteratura non ha una nazione, la letteratura viene dall'esperienza di una persona, non ha una bandiera. Però in quella letteratura dobbiamo scrivere la nostra verità, la nostra realtà, e allora ci entra certamente la nostra identità, our heritage, tutto questo. Ho scritto non per una carriera, perché negli anni 60-70 essere donna, immigrante, non avevi l'opportunità di avere questo sogno, cioè non era un sogno che si potrebbe realizzare. Io scrivevo perché era un atto di sopravvivenza, perché con la scrittura, con la penna e la carta io non ero mai sola e avevo qualcuno in cui era qualcosa che mi dava l'opportunità di parlare, di scrivere, di arrabbiarmi, di mandare all'inferno chi volevo mandare all'inferno. E allora scrivere era un atto di sopravvivenza. È stato molto, molto, molto dopo
0: che è diventato qualcosa
2: che è
0: di
2: diventato
0: più.
2: Una cosa di più, e che qualcuno ha realizzato che forse quello che stavo scrivendo aveva un valore e che forse sarebbe stata una buona idea di mandarlo fuori a vedere se potrebbe essere pubblicato.
0: Apprezzato. È interessato il fatto dell'identità di cui parli, di questa identità che ti sei portata dietro addosso, una piaga insomma dall'Italia, ti trasferisci in Canada all'età di 9 anni, mondo completamente diverso ovviamente, si chiama un clash in inglese,
2: big clash,
0: un trauma, ecco, proprio un trauma da quel senso di... Allora, come cambia questa identità? Cioè, mia nonna diceva sempre, sei come in un'isola, non sei né da una parte né dall'altra, sei nel mezzo.
2: Sì.
0: Te come l'hai vissuto questa transizione da una cultura all'altra?
2: Questa è veramente la verità, come dici tu, di trovarti tra due. I wrote something once called The Women in Between. In between.
0: Ecco.
2: Perché siamo... abbiamo un piede di qua e uno di là.
0: Esatto.
2: E bilanciarti è molto difficile, però porti con te il meglio di quello che tu ricordi e provi di ammischiarlo, è una parola?
0: Sì, assolutamente,
2: ammischiarlo con quello nuovo che trovi per formare forse un'altra forma di pane, come si dice, un altro tipo di pane. Non è stato facile, però...

0: nell'oscuro e pian piano dovevi aprire la finestra pian piano che quell'oscuro spariva.
1: Per abituarti.
0: Sì, a imparare la lingua, i modi nuovi, che, queste casette strette, piccole, i basamenti. Chi mai aveva visto un basamento? Noi abitavamo fuori con gli alberi, sì, con le pecore, con le galline. E allora è stato interessante. E questo è tutto parte che viene nella mia letteratura, perché... È la verità della mia esperienza.
2: Gianna, ci pensi il primo poesia o prima scrittura che hai fatto?
0: Le prime poesie che ho fatto da bambina erano certamente storielle di leggere, però avevano tutti una morale alla fine.
2: Ah,
0: mi ricordo
2: anche di bambina.
0: Sì,
2: bambina.
0: Anche di bambina. Mi ricordo di aver scritto una alla scuola, quando sono andata qui in Canada nella terza, la maestra chiese a noi di scrivere una poesia. E allora io ho scritto una poesia. Era in inglese. Okay. Me la ricordo, perché wow, era una delle prime.
2: Mm-hmm.
0: E va così, ve la dico.
2: Sì, sì.
0: Once there was a little wee skunk feeling so way down in the dumps. He began to write a letter to God. He said, "Dear big person, I don't like you being that way. Your people, they're mean. They don't like my skin." A letter came back, quick as a flash. "Dear little person, I'm sorry to say, people just are that way. They shouldn't be, though, for once in a hell, they too can make a pretty big smell."
1: Wow!
2: I got goosebumps. I know it's air conditioning in here, but
0: so it was like I was all.
2: And that was nine years old.
0: I was 9 years old.
1: And you just moved.
0: Oh, and I learned the language quickly.
2: Yes,
1: incredible.
0: We arrived, I remember, in June, and in September, I was already speaking English. So
1: you're absorbed in the language.
0: Yeah,
1: it's the language, a different way of communicating.
0: Yeah, and I think it's just something, a talent people have. Either they do or they don't for language.
2: I was special.
0: But then, it was like, there's a little moral thing at the end over there. I'm really not speaking about a skunk. I didn't realize that then, but... I'm speaking about humanity.
1: Already. You already had that self-awareness about the world. That's incredible.
2: Incredibile.
1: Yeah. Davvero.
0: And it's funny that I remember that poem.
1: Appunto, è proprio una scrittrice al 100%. Io non mi ricordo neanche cosa ho mangiato ieri, tra un po'. È incredibile. Quindi, ovviamente, la lingua italiana, inglese è importante, ma la lingua italiana... parte del tuo retaggio, parte della tua cultura, ma quanto è stato importante mantenere questa lingua? Perché tu mi raccontavi che il papà parlava una lingua, la mamma un'altra, quindi già si era capito un po' l'importanza, ma erano diverse le priorità.
0: Sì, mamma, il nostro dialetto cepranese, che è un dialetto un po' strano, ma molto, molto sincero.
2: Ciociaro.
0: Però papà amava molto... la sua identità come uomo italiano, e amava la lingua, e lui leggeva. Non c'erano molti libri in casa, perché in quei tempi noi non avevamo soldi per libri, ma lui portava sempre giornali dell'Italia, fotoromanzi per me per leggere, perché voleva che io mantenessi la lingua italiana. E diceva sempre, in casa proviamo di parlare l'italiano, così tu non lo dimentichi. E lui era molto... gli piaceva molto questo. Purtroppo papà è morto molto giovane, aveva 60 anni. Io ero giovane anche, ma... con mamma però è sempre stato... Il dialetto era una poesia fra noi due.
1: Certo, c'è una musicalità diversa, speciale.

0: Poi sì. È personale.
1: Sì, era personale, sì. Sì.
0: Che bello.
2: Ma, e che lavoro faceva papà?
1: Mio papà in Italia guidava le come si dice, gli autobus da città a città.
2: Sì. Ah, sì.
1: Lui era, gli piaceva molto il guidare.
0: Certo, un autista, insomma.
1: Un autista, era un autista. Qui aveva iniziato un piccolo business di laundry, a laundry business.
2: Oh, okay.
1: So sì. He would go with his little furgoncino trocco sì. A prendere
0: trocco, esatto.
1: E c'aveva una piccola lavanderia e lui è morto, anzi è strano perché questa è molto poetica.
2: Oh.
1: Nel suo furgoncino fermato alla luce rossa di Lansdowne and St. Clair, ha messo giù la testa e è morto.
2: Wow.
1: Nel suo piccolo furgoncino. E ho detto, questa è stata una morte poetica, perché se papà doveva morire in qualche posto,
2: questo era il posto.
1: Lui amava
0: senza
1: il suo,
0: soffrire.
1: Sì, il cuore, aveva problemi con il cuore e si è fermato il cuore e è morto.
2: Mm.
1: E non ha disturbato nessuno, si è fermato la luce rossa.
0: L'ha decisa così. Wow. Che ricordi, che ricordi. Grazie sì. Per aver condiviso queste memorie. Noi continuiamo, facciamo una piccola pausa musicale, qua il tempo vola, insomma, chiacchierando.
2: Sì, sì, come sempre.
0: È bellissimo, come sempre. Allora continuiamo, abbiamo parlato di poesia, abbiamo parlato di scrittura. Hanno tutte bisogno di qualcosa, le parole. Allora lasciamoci trasportare da Mina con la sua bellissima canzone Parole, parole. State con noi.
3: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
4: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
3: Non vorrei parlare.
4: Cosa sei?
3: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
4: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
3: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
4: Proprio mai.
3: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Mina, parole, parole, ma che bella, bella davvero, bella davvero, insomma.
1: È classica, classica.
0: È un classico.
1: È una canzone che non, che non si può scordare.
0: No, è proprio immortale, insomma.
1: È una voce che non si può scordare.
0: È brava, esattamente, Mina è una delle più grandi italiane. Ecco, queste... Tu con le parole c'hai un bel feeling, insomma, no? C'è questo feeling speciale. Allora
1: sì,
0: raccontaci, parlavi appunto del fatto che ti è sempre piaciuto scrivere come una forma, l'hai detto te, un atto di sopravvivenza, però a un certo punto questo atto di sopravvivenza si è tramutato in un atto diverso, era la tua carriera, la tua vita.
1: È strano, veramente, perché...
0: Come è successo?
1: Non lo so.
0: Un giorno a casa, dov'è?
1: No, facciamo... Steve, veramente, non lo so. E ti dico il perché, perché... Quando io scrivevo, scrivevo perché avevo il bisogno di dire qualcosa che non potevo dire a voce alta, perché non c'era nessuno che ascoltava noi in quei tempi. Allora se c'era qualcosa che mi faceva male, io lo scrivevo. Se volevo ammazzare qualcuno, lo scrivevo. Se volevo andare ognuno a quel paese, lo scrivevo. Allora era, questo era... Era la mia migliore amica.
0: Hai capito.
1: Sai, negli anni 60, quando siamo venuti entrati in questi basamenti, vicino alla Fornace, Calla Calla, io avevo la sediolina e lì mi facevo... Ma non lo so. Perché usciva in poesia, nemmeno lo so. Non lo so. È come se l'arte ti chiama e dice, tu lo farai così. No, che scegli tu, ti scegli a te.
0: Hai capito.
1: Allora. E allora ho sempre scritto. Andavo a scuola, scrivevo, facevo delle storie, c'avevo dei, come si dice, giornaletti pieni, Hilroy notebooks pieni di storie, pieni di poesie. Mai immaginato. E poi quando mi trovavo a high school, una mia maestra chiese di dare un po' dei miei scritti per il yearbook. E allora quando li ha letti ha detto, ma guarda, questi sono veramente, sono poesie, sono tube. No, e lo mandò al Telegram giornale.
2: Oh, okay.
1: E il Telegram li mandò mi dette un voto di 100 su 100.
0: 100 lode, insomma.
1: Allora la signora Copping disse, ma tu devi scrivere, ragazza, immagina. Ma chi se lo immaginava? Da noi dovevamo andare a scuola, sposarci, fare figli. No,
0: era tutto già scritto in quel senso.
1: Questa era la nostra. E allora è iniziato in high school. E poi quando sono andato all'università ho preso dei corsi su poeti, su scrittori. Ho cominciato a leggere molto di più le loro opere. E ho iniziato a mandare le mie poesie a vari posti. La mia prima poesia in inglese è stata pubblicata da una rivista ebrea. It was called Jewish Dialogue.
0: Wow.
1: E il direttore era un grande poeta canarese, Joe Rosenblatt. E Joe mi scrisse dopo e mi disse, guarda Gianna, che tu questa poesia la potevi chiamare Mamme Ebree, e era la stessa cosa. Because it was a poem called Italian Women. But he said you could have called it Mamma Ebree. So mi ha fatto capire che guarda, non c'è, non ci sono nazioni che ci dividono. Quello che ci porta insieme è l'esperienza, è la passione, è l'amore, è come vediamo le cose, come sentiamo le... E Joe lo ha riconosciuto. Fu il mio primo...
0: Ti ha aperto la porta, insomma.
1: La mia prima pubblicazione. Però poi non è stato tanto facile.
0: Non è mai facile, non è mai facile.
1: Non è stato facile perché le case editrici canadesi non erano pronto ad accettare il lavoro di una donna immigrante italiana. mi mandavano sempre lettere di rifiuto che dicevano cose come sì, sono buone le tue poesie, ma sono troppo etniche.
2: Ah. Oh, wow.
1: Sono scritte troppo in una voce.
2: Mm.
1: Ho detto io, beh, la voce
0: sua, non mica posso cambiarla.
1: Etnica, e chi non è etnico in
0: sì, Canada? Siamo tutti
1: qua. E allora ci ha voluto molto tempo. Il primo libro l'ho scritto quando forse avevo 25 anni e è stato pubblicato quando avevo 40 anni.
0: Addirittura.
1: Il primo. Eccolo, il primo. Perché nessuno è a 40 anni, perché non volevano accettare le storie delle... Forse perché italiana, non so, perché adesso è molto, molto...
0: Mo l'opposto.
1: Mo dappertutto.
0: Dappertutto, sicuramente.
1: Ma in quegli anni no, e allora ci ha voluto un po' di tempo. Però io sono testarda.
0: Bravo.
2: Meno male.
0: Meno male che sei stata testarda, diciamo, perché adesso abbiamo modo di...
1: Noi. Un altro no. That's okay. Proviamo di nuovo. Avanti.
0: Ecco, magari se c'è la possibilità, avremo piacere anche i nostri radioascoltatori, magari
2: sì,
0: puoi
2: leggerci
0: appunto un estratto particolare. Magari.
1: Ne vuoi una in italiana o in inglese?
2: In questo punto italiano.
0: Questo punto italiano, poi ne faremo una anche in inglese nel prossimo segmento, se lo trovi italiano.
1: Oh, sì,
0: anche
1: sì,
0: Ciociaro, se vuoi, perché no?
2: Anche Ciociaro, sì.
0: Perché ce ne sono di Ciociari e Hamilton, ce n'è.
1: Ce ne sono, ce ne sono.
0: Sono dappertutto, insomma.
1: Ok, ve la do in Ciociaro una, ok? È intitolata Sta vita. E chi se la fosse mai creduta, sta vita. Quanta passa che so fatte, quanta giorna se n'ha uita, quanta piante e sacrifici. E alla fine che te l'ass, figlia mia, che te l'ass, una casa piccola ma pagata, che la medaglia d'oro che padre te mi dette, me l'ha rubata, niente soldi e niente oro, figlia mia, ma quante cose che tu l'essi da, quante cose, ma solo sto dialetto mi è rimasto. Questo dialetto che quasi quasi non capisci, è un regalo senza prezzi, è una specie di poesia. E quando stiamo insieme, io e te, zitto zitto, calmo calmo, senti, bella figlia mia, come sto cuore forte ancora batte.
2: Wow,
0: bellissima. E si capisce anche, tra l'altro, io
1: sì,
0: non lo parlo, però
1: l'hai capito.
0: L'ho capito.
1: Sì.
0: C'è una voce sicuramente lì, c'è un passato che secondo me tanti ci si rivedono, insomma, tocca tante corde nel cuore di tante persone che hanno vissuto come te.
2: È simile, culture, come ha detto Joe Rosenblatt, i culture, i dialetti sono tutte stesse esperienze.
1: E poi l'emozione, simile. Quella è un'emozione fra una figlia e una mamma, l'ho scritta per mia mamma nella narrativa di lei parlando,
2: mm-hmm.
1: Che questa è umanità.
0: Brava.
1: È globale l'umanità di figli e mamme, no?
0: assolutamente, che bello, mm-hmm. Con questo noi vogliamo riportarci con la nostra musica per un'altra pausa, torneremo con la componente inglese, we'll be back in our English portion with our Gigi Peppi. La prossima canzone è una canzone della tua zona, insomma, abbiamo un cantante romano, anche se lui ti fa Roma, papà era laziale, quindi magari sei laziale anche te.
1: Viva Lazio,
0: vabbè, allora lasciamolo. Roma Capoccia, Antonello Venditti, state con noi.